Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:33.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Lo stavo pensando a quella frase di prima, dice crescerò.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:33.
5: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:32.
2: www.radiomugello.it.

remember.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi, segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Scendere.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la Festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. La rappresentativa regionale Toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufina alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il 5° posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. 7° posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Radio Mugello,
8: 334-7988-000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Sono le 7:30.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare.

0: CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. Buongiorno, buongiorno da
1: Radio Mugello. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-28-11276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-8937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, estate in musica.

trovare. Che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura, scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
6: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
5: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
6: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Mugello.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì nella zona di Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo, dove una donna ha perso l'orientamento durante un'escursione nei boschi a valle del rifugio Valdiccioli. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo è scattato intorno alle 11:30 dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori sono riusciti a mettersi in contatto telefonico con l'escursionista. Attraverso lo smartphone la donna è stata guidata nell'invio della propria posizione geografica, consentendo ai soccorritori di ottenere le coordinate GPS necessarie per organizzare rapidamente le ricerche. La squadra dei vigili del fuoco si è quindi diretta nell'area indicata, percorrendo due diversi sentieri che si sviluppano nella zona boschiva. I soccorritori hanno raggiunto l'area del torrente Farfareta, dove hanno individuato la donna in compagnia dei suoi due cani. Fortunatamente le sue condizioni erano buone. Una volta raggiunta, l'escursionista è stata accompagnata dai vigili del fuoco lungo i sentieri che conducono alla località Madonna dei Tre Fiumi, dove aveva lasciato parcheggiata la propria automobile prima dell'escursione. Nel pomeriggio di domenica a Ponte Avicchio una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dai rami di una pianta ad alto fusto in seguito al cedimento di un grosso ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 in corrispondenza del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta insieme al marito quando è stata investita dai rami precipitati dalla pianta. L'uomo è rimasto illeso. All'arrivo dei vigili del fuoco, la ciclista era già assistita dal personale sanitario e intervenuto sul posto. Determinante, secondo quanto riferito, la presenza della spalletta in pietra del ponte, che avrebbe attenuato in parte l'impatto e protetto la donna dal peso della vegetazione caduta. Le operazioni sono proseguite con l'intervento dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta ad alto fusto dalla quale si è staccato il grosso ramo, evitando ulteriori rischi per la circolazione per i passanti. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile una apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8:30 alle 12:30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufina alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il quinto posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. Settimo posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
0: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello,
11: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: www.radiomugello.it.
1: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

amore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita.

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova,

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda. Tu

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di domenica a Ponte Avicchio una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dai rami di una pianta ad alto fusto in seguito al cedimento di un grosso ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15 in corrispondenza del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta insieme al marito quando è stata investita dai rami precipitati dalla pianta. L'uomo è rimasto illeso all'arrivo dei vigili del fuoco. La ciclista era già assistita dal personale sanitario e intervenuto sul posto. Determinante, secondo quanto riferito, la presenza della spalletta in pietra del ponte che avrebbe attenuato in parte l'impatto e protetto la donna dal peso della vegetazione caduta. Le operazioni sono proseguite con l'intervento dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta ad alto fusto dalla quale si è staccato il grosso ramo, evitando ulteriori rischi per la circolazione per i passanti. Dal 1 luglio 2020 gli attuali ambulatori Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63, assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori, di proprietà della Fondazione Stote Misericordes, saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, gruppo Almarei, cooperativa libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
3: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, una nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello. Iniziamo ritornando a un tema che ci caratterizza profondamente, che è quello del valore che la natura ci regala sempre in tantissimi di quelli che sono gli aspetti della nostra vita. In particolare in questa puntata tratteremo come la natura ci aiuti ad aiutare la sofferenza del neurosviluppo di molti bambini che soffrono per esempio di autismo o di tipologie neurologiche di malattie. Dopo lo stacco musicale,
9: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Eccoci dunque a iniziare questa argomentazione che potrebbe essere molto stimolante per tutti noi, perché tutti noi possiamo trovarci ad avere problematiche neurologiche e quindi anche avere la possibilità di trarre dalla natura degli importanti benefici. Aumenta infatti la consapevolezza sui benefici dell'educazione all'aperto per bambini e bambine con autismo o altre condizioni legate al neurosviluppo e diverse ricerche iniziano ad attestarne l'efficacia sull'apprendimento, sulle relazioni, sull'inclusione, sulla consapevolezza di sé e sulle interazioni con l'ambiente circostante. Di recente sulla rivista Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics, uno studio ha confermato come l'integrazione dell'ambiente naturale nel curriculum scolastico rappresenti un'efficace strategia inclusiva per promuovere la curiosità, la creatività e l'apprendimento esperienziale, poiché l'apprendimento all'aperto offre contesti multisensoriali che supportano la regolazione emotiva, l'attenzione e la motivazione, riducendo al contemporaneo la sovrastimolazione tipica degli ambienti indoor, cioè degli ambienti chiusi. E inoltre le attività basate sulla natura promuovono anche le competenze sociali e comunicative. E se supportate dalla formazione degli insegnanti, da una valutazione autentica, queste esperienze sono trasformative, collegando apprendimento, benessere e di inclusività. D'altra parte, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità fotografano una situazione che in Italia stima il fenomeno in un bambino ogni 77, peraltro con numeri non aggiornatissimi, nella fascia di età 7-9 anni. Quindi è assolutamente necessario che nel formulare adeguati percorsi pedagogici e di apprendimento si tenga conto della situazione.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Insomma, dicevamo, in Italia sta aumentando la sensibilità verso l'educazione outdoor, cioè all'aperto, in natura, grazie anche alla diffusione di esperienze come gli asili e le scuole nel bosco e alcuni progetti all'aperto. Tuttavia, la ricerca scientifica sull'insegnamento all'aperto per l'autismo è ancora limitata e le pratiche restano spesso legate a iniziative locali o sperimentali. Così ci spiega il professor Alessandro Bortolotti, docente dell'Università di Bologna, coautore del primo paper italiano sul tema autismo e scuole nel bosco, pubblicato nel 2017, e grande sostenitore della necessità di diffondere l'apprendimento all'aperto allo scopo di elaborare pratiche educative inclusive e attente alla pluralità dei modi di apprendere. E anche questo è molto interessante, le diverse modalità con cui si può apprendere. apprendere. Le ricerche sull'inclusive auto-learning, appunto sull'inclusività dell'insegnamento all'aperto, hanno evidenziato diversi benefici offerti dalle scuole nel bosco e all'aperto per le persone autistiche, sottolinea sempre Bortolotti. Gli ambienti all'aperto offrono spesso una stimolazione sensoriale più completa rispetto agli spazi scolastici tradizionali. Luce naturale, suoni meno invasivi, maggiore possibilità di movimento sono tutti elementi che favoriscono processi di regolazione emotiva e attenzione. Inoltre, l'apprendimento all'aperto si fonda su esperienze concrete, corporee e manipolative che possono risultare particolarmente accessibili. In tali contesti emergono anche competenze e interessi specifici come l'osservazione dettagliata, la sensibilità ai partner naturali o le abilità manuali, e ciò contribuisce a rafforzare autostima e senso di competenza.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
10: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339. Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
2: Sono le 10:36.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000 Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
2: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Quindi abbiamo visto che in effetti l'attività in natura, quindi l'apprendimento diversificato all'aperto, può portare grandi benefici e stimolazioni anche davvero significative. Ma affinché tali benefici si realizzino, spiega Bortolotti, è necessario progettare con attenzione i contesti educativi. Lo spazio non è neutrale, va disegnato al fine di offrire diversi punti di riferimento, livelli di stimolazione, possibilità di scelta, eccetera eccetera. L'obiettivo non è adattare la persona a un ambiente rigido, ma progettare contesti flessibili e accessibili, ovvero spostare lo sguardo dal deficit individuale all'interazione tra persona e ambiente. Tra gli errori più frequenti vi è l'idea che la natura sia automaticamente inclusiva, mentre appunto occorre creare prevedibilità e prestare attenzione alla dimensione sensoriale. Sono inoltre consigliabili pratiche a piccoli gruppi, ristrutturate ma flessibili, valorizzazione degli interessi individuali e possibilità di scelta. Bortolotti sottolinea come comportamenti spesso interpretati come problematici, per esempio isolamento o interesse intenso per alcuni elementi, possono essere letti come modalità di esplorazione o strategie di autoregolazione. L'ambiente naturale può quindi diventare uno spazio in cui diversi modi di apprendere e partecipare trovano legittimità. In tale quadro è utile anche tenere presente che l'apprendimento inclusivo, ma non solo, avviene attraverso forme di partecipazione guidata. L'educatore svolge una funzione di sostegno temporaneo, facilitando l'accesso alle attività e modulando la complessità. In questo modo l'educazione affronta una delle sue antinomie fondamentali: promuovere autonomia attraverso un legame.
6: Radio Mugello, 100% successi.

Riprendendo dunque questo tema che stiamo trattando dell'educazione all'aperto nei bambini autistici, negli ultimi anni nel nostro paese la partecipazione di questi bambini alle esperienze di educazione all'aperto è diventata progressivamente più visibile. Questo ce lo spiega Stefania Donzelli, formatrice specializzata in educazione all'aperto e inclusione, coautrice del libro Scuole del Bosco e Autismo, approcci e strumenti per un'educazione all'aperto rispettosa della neurodiversità. La pandemia ha accelerato il processo, spingendo scuole pubbliche e servizi 0-6 anni a usare questi spazi esterni con maggiore sistematicità, prosegue sempre Stefania. In tal modo l'educazione all'aperto ha raggiunto un numero più ampio di bambine e di bambini, anche autistici. Parallelamente, molti asili e scuole del bosco del terzo settore riportano la presenza di famiglie che scelgono questi contesti perché percepiti come più attenti alle differenze individuali. Tali tendenze hanno indotto chi lavora nel campo dell'outdoor, cioè dell'ambiente esterno, a interrogarsi rispetto all'accessibilità delle proposte educative, prosegue sempre Stefania. Che la questione non sia marginale è suggerito anche dalla perplessità espressa da alcuni specialisti, in particolare la minore strutturazione e la valorizzazione dell'imprevisto che caratterizza l'outdoor sono state indicate come elementi che mal si conciliano con il forte bisogno di prevedibilità di molte persone nello spettro autistico. Proprio queste domande hanno favorito la nascita di spazi di confronto tra professionisti. Qui sono emersi chiaramente i punti di forza: la personalizzazione dell'apprendimento, l'esplorazione autonoma e l'interazione creativa con l'ambiente per valorizzare modi diversi di essere, partecipare e apprendere. Radio

sei stata grande più dell'universo, più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Parlando di questa esperienza della scuola all'aperto per i ragazzi autistici, i ragazzi e ragazze naturalmente, c'è uno spazio di confronto specifico molto importante che è NEA Rete, Neurouniversità ed Educazione all'Aperto, che dal 2022 mette in relazione educatori e professionisti della salute su criticità e buone pratiche emergenti dell'inclusione all'aperto. E questo ancora ce lo racconta Stefania. È il Regno Unito con una tradizione più consolidata nelle scuole, nel bosco e nel movimento per i diritti delle persone autistiche, che è un interlocutore prezioso in questo dialogo. Sul piano teorico, il modello sociale della disabilità, il paradigma della neurodiversità e la progettazione universale ci invitano a compiere un doppio spostamento di sguardo. Il primo riguarda dove cercare le cause della difficoltà, non nel deficit individuale ma nella qualità del contesto, ovvero quanto esso sia accessibile, leggibile e flessibile. Il secondo riguarda come interpretare i comportamenti, non come problemi da correggere, ma come segnali da comprendere, spesso indicatori di un ambiente che non sta funzionando pienamente. Applicato all'esterno, ciò significa prestare attenzione a come l'ambiente risponde ai bisogni sensoriali, come sostiene l'organizzazione del gioco e come accoglie e valorizza diverse forme di comunicazione e interazione. Riflettere su autismo ed educazione all'aperto offre l'occasione di ripensare alla qualità degli ambienti all'aperto in modo ampio, affinché possano essere luoghi per tutti e per ciascuno. Ed è anche un'occasione, io credo, per fare delle considerazioni su noi stessi e su come consideriamo l'insegnamento e l'apprendimento. Riprenderemo queste tematiche nella prossima puntata di Facciamo Eco. Vi aspetto.
9: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di domenica a Ponte Avicchio una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dai rami di una pianta ad alto fusto in seguito al cedimento di un grosso ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 in corrispondenza del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta insieme al marito quando è stata investita dai rami precipitati dalla pianta. L'uomo è rimasto illeso all'arrivo dei vigili del fuoco, la ciclista era già assistita dal personale sanitario e intervenuto sul posto. Determinante, secondo quanto riferito, la presenza della spalletta in pietra del ponte che avrebbe attenuato in parte l'impatto e protetto la donna dal peso della vegetazione caduta. Le operazioni sono proseguite con l'intervento dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta ad alto fusto dalla quale si è staccato il grosso ramo, evitando ulteriori rischi per la circolazione per i passanti. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bachi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19:30 gestita dalla Proloco di Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno, saggio finale della Scuola di Musica Agorà a partire dalle 15:30. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della Scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, aperti anche martedì 2 giugno con aperitivo e cena. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335 800 1624.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao, ciao amici, ciao amiche. E soprattutto Mondo Visione. Ben ritrovati, Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello con il consueto appuntamento di Mondo Visione. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Oggi martedì 2 giugno, sì, è giorno di festa, si festeggia la festa della Repubblica. Sì, ci guardiamo un attimino, per a cosa risale questo festeggiamento. Sì, naturalmente il nome stesso lo dice. Quando l'Italia, appunto, da monarchia è passata a repubblica. Si commemora infatti il referendum istituzionale del 1946, in cui gli italiani scelsero di adottare la repubblica. Questa data è significativa perché segna la fine della monarchia e il debutto di una nuova forma di governo. Con oltre 12,7 milioni di voti a favore della repubblica, le celebrazioni includono cerimonie a Roma, come la deposizione di una corona d'alloro e la parata militare, e rappresentano un momento di partecipazione e valore della democrazia italiana. Ci non dimentichiamo che alla fine, con il passaggio da monarchia a repubblica, sicuramente è cambiata molto la vita, la nostra vita, la vita degli italiani. E anche se adesso dopo vorrei andare a controllare, ci furono molti voti per la monarchia. Adesso non ve l'ho detto perché non l'ho trovato scritto, ma molte persone votarono per la monarchia. Adesso ci guardiamo con quale scarto di voti fu appunto vinse la Repubblica, ecco, contro la monarchia. Ci guardiamo.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Visto che oggi si festeggia il 2 giugno, mi sembra giusto parlare un attimino di quello che successe tanti anni fa, nel 2 giugno esattamente del 1946. Come detto poco fa, ci fu il referendum per dove gli italiani decisero se scegliere la Repubblica o la Monarchia. L'affluenza fu altissima, sì, molto molto alta. E vediamo un attimino quante addirittura, se non sbaglio, più dell'89%, però adesso voglio essere preciso perché la memoria non è poi che sia così, è un po' labile la memoria del Fabio Orgoglio. Andiamo a vedere. Allora, esattamente un'affluenza pari all'89,08%. 28 milioni gli aventi diritto, quindi votarono quasi 25 milioni di cittadini. Come dicevo, alla fine la monarchia sì, non è che ebbe un distacco grandissimo, molti voti a favore del re, a favore della monarchia. Infatti la Repubblica 12.718.641 voti, mentre la monarchia 10.718.502, quindi 54,27% per la Repubblica, 45,73% per la monarchia. Non pochi. Allora, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo, l'Italia era divisa e in transizione politica. Il re Vittorio Emanuele III aveva abdicato in favore del figlio Umberto II, esattamente il 9 maggio del 1946, nella speranza di salvare la monarchia. Il referendum, come detto, fu per a favore della Repubblica. Il voto si tenne il 2 e il 3 giugno del 1946. Gli italiani ricevettero due schede, una per il referendum sulla forma dello Stato e una per l'elezione dell'Assemblea Costituente incaricata di redigere la nuova Costituzione. Interessante, interessante queste notizie, perché noi spesso stiamo a casa da lavorare, si sta a casa da scuola, poi alla fine magari non sappiamo neanche per quale motivo c'è questo festeggiamento. Me l'abbiamo voluto ricordare, mi sono fatto un po' anche un promemoria anch'io.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it, oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente bio, preferibilmente

0: 800 000.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.

0: E lei che cosa ne pensa?
1: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
0: Conviene. Ma vai da Conad.
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conad.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Oggi 2 giugno, sì, è una bella notizia anche per chi ama l'arte, ma anche insomma per chi vuole andare un attimino a visitare musei. Per esempio a Firenze ci sono, non solo a Firenze, chiaramente in tutta Italia ci sono diversi musei aperti al pubblico gratuitamente. Ecco qua, i musei statali della città di Firenze visitabili gratuitamente sono questi: la Galleria d'Arte Moderna, la Cappella Palatina e gli Appartamenti Reali, il Complesso Monumentale di Palazzo Pitti, gli Uffizi, quindi insomma, mica male, il Museo Nazionale del Bargello e l'Accademia di Firenze. Oltretutto il Corridoio Vasariano e la Galleria del Costume, quindi insomma ce n'è per Sette Castighi a Firenze. Insomma, se abbiamo voglia di farci un bel giro, insomma, perché poi non male entrare gratuitamente, ecco, perché il biglietto costa, sì, costa, e oggi quindi questa mi sembra una bellissima iniziativa, quindi cultura, e approfittiamone.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: A Rufina, oggi ultimo giorno della sagra del Cacciucco e Gamberoni alla griglia. Sì, dove? Lo stadio comunale Fabio Bresci. Vediamo, cerchiamo di saperne di più. Sì, come dicevamo, oggi è l'ultimo giorno. Vi piace il pesce? Vi piace il Cacciucco? Quindi oggi vediamo se si pranza anche. Pranzo e cena, sì. Dalle 12 in poi e dalle 19 in poi. Chiaramente i piatti principali di questa sagra del territorio fiorentino, appunto, di Rufina, sono quelli a cui è intitolata. Quindi insomma, Cacciucco, il noto piatto livornese, e Gamberoni alla griglia, ma il menù comprende anche altre pietanze di pesce e fritture miste. E per i palati meno avvezzi ai sapori di mare saranno comunque disponibili anche proposte a base di carne. Quindi insomma, cosa volete di più? Facciamo un saltino a Rufina? Insomma, se partiamo adesso arriviamo magari anche all'ora di pranzo. Stavo leggendo un attimino la locandina. Sì, locali climatizzati. Il resto a info 055 8396 343 oppure al 329 6430 473. Quindi oggi ultimo giorno a Rufina della sagra del Cacciucco e Gamberoni alla griglia. E allora, se magna?
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello,
7: 334-7988-000.
8: Vado via, ciao, buon 2 giugno ancora, buona festa della Repubblica a tutti quanti. State con noi, state con Radio Mugello, vi terremo compagnia oggi come tutti i giorni. Noi ci siamo sempre, festivi, feriali, bel tempo, brutto tempo, Radio Mugello sempre con voi, vi fa sempre compagnia. Ciao da Fabio Orgoglio, ciao, buon pranzo anche, ciao.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8:30 alle 12:30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizioni di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco quello dell'estate sampierina grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, aperti anche martedì 2 giugno con aperitivo e cena. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335-800-1624.
7: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
8: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
7: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
8: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
13: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: piatti e bicchieri che l'oste ha spazzato, i sogni che ha preso e i sogni che ha dato.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 02.

0: 1 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
2: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì nella zona di Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo, dove una donna ha perso l'orientamento durante un'escursione nei boschi a valle del rifugio Valdiccioli. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo è scattato intorno alle 11:30 dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori sono riusciti a mettersi in contatto telefonico con l'escursionista. Attraverso lo smartphone la donna è stata guidata nell'invio della propria posizione geografica, consentendo ai soccorritori di ottenere le coordinate GPS necessarie per organizzare rapidamente le ricerche. La squadra dei vigili del fuoco si è quindi diretta nell'area indicata, percorrendo due diversi sentieri che si sviluppano nella zona boschiva. I soccorritori hanno raggiunto l'area del torrente Farfareta, dove hanno individuato la donna in compagnia dei suoi due cani. Fortunatamente le sue condizioni erano buone. Una volta raggiunta, l'escursionista è stata accompagnata dai vigili del fuoco lungo i sentieri che conducono alla località Madonna dei Tre Fiumi, dove aveva lasciato parcheggiata la propria automobile prima dell'escursione. Nel pomeriggio di domenica a Ponte Avicchio una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dai rami di una pianta ad alto fusto in seguito al cedimento di un grosso ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 in corrispondenza del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta insieme al marito quando è stata investita dai rami precipitati dalla pianta. L'uomo è rimasto illeso. All'arrivo dei vigili del fuoco, la ciclista era già assistita dal personale sanitario e intervenuto sul posto. Determinante, secondo quanto riferito, la presenza della spalletta in pietra del ponte, che avrebbe attenuato in parte l'impatto e protetto la donna dal peso della vegetazione caduta. Le operazioni sono proseguite con l'intervento dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta ad alto fusto dalla quale si è staccato il grosso ramo, evitando ulteriori rischi per la circolazione per i passanti. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da UNICEF Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con UNICEF per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti: la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità.
3: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
2: La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufin alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale
3: finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il quinto posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. Settimo posto per l'Audax Rufina che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026 con una tavola rotonda dedicata alle alternative all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini foglie di identità curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli, Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70 passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19.30 gestita dalla Proloco di Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno saggio finale della Scuola di Musica Agora a partire dalle 15.30. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco ricco quello dell'estate sampierina grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti.
2: Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale, che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Terremoto calcistico all'Onda. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione al sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova, valida per il trofeo Camangi Under 30 Wisp, unisce la competitiva di 12 km alla ludico motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina, con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico-motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9:15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
15: Ti trovo

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Di Giugni a Vicchio.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Aperti anche per cena.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
8: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni, vieni con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: Radio Mugello.
10: 334-7988-000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, aperti anche martedì 2 giugno con aperitivo e cena. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335 800 1624.
8: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con

0: contro il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Dittachini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore? Al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Sono le 15.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della Fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19.30 gestita dalla Proloco di Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno, saggio finale della Scuola di Musica Agorà a partire dalle 15.30. Il Corpo Bandistico Musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il Corpo Bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
13: Da Punta a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punta a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
14: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
15: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
16: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
17: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, aperti anche martedì 2 giugno con aperitivo e cena. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335 800 1624.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Oggi dalla mia camera con svista mi piacerebbe parlarvi un po' di emorragie. No, no, tranquilli, lungi da me dall'affrontare argomenti medici. Parlavo di emorragie nel senso di fuoriuscite pericolose, in questo caso dai partiti. È successo e succede da sempre nella politica, ma ultimamente c'è il neonato partito di destra, quello del generale Vannacci, al confronto del quale Fratelli d'Italia sembra quasi la Democrazia Cristiana dei tempi che furono. Dicevo, questo nuovo partito sta assorbendo esodati sia dal partito della Meloni, ma soprattutto dalla Lega, partito utilizzato per diventare famoso e lanciarsi in politica e poi, come si dice, sedotto e abbandonato. Diciamo che chi si avvicina a questo universo politico si trova nel cuore della filosofia di quel bestseller Il mondo al contrario che lanciò il generale, lo fece diventare famoso e che possiamo riassumere in due punti. I normali siamo noi, cioè Vannacci si fa portavoce di una maggioranza silenziosa. Se sei eterosessuale, sposato, magari anche cristiano, mangi carne e guidi un'auto diesel, congratulazioni, sei il suo prototipo di cittadino ideale. E poi lui ce l'ha con la dittatura delle minoranze, cioè secondo il generale oggi comanda chi fa parte di una minoranza, LGBTQ+, ambientalisti radicali, vegani, la sua missione è liberare la maggioranza dal gioco del politicamente corretto. Da qui è nato il suo pensiero, dal libro, che si definisce anche in base a ciò che si combatte, il pensiero politico. Nel mirino del generale ci sono sostanzialmente tre grandi categorie. La fluidità e l'ideologia gender. Sapete che un po' questi integralisti hanno l'idea di uscire di casa e trovarsi un gender dietro l'angolo, che io vorrei capire come è fatto, che aggredisce. Quindi per Vannacci la biologia è un destino scritto nel marmo, i baci gay in pubblico non sono normali, le famiglie arcobaleno un'invenzione moderna da guardare con forte sospetto, capirai che pericolo. Gli ambientalisti, altro pericolo, considerati dei talebani. Se per l'Europa il futuro è l'auto elettrica e la casa green, per Vannacci questo è un complotto per svuotare le tasche degli italiani. Il cambiamento climatico? Ma sì, c'è, ma l'uomo non c'entra. Siamo a fine maggio e qua ci sono già 32 gradi come a luglio. Evviva il motore termico! E poi, grande cavallo di battaglia, l'immigrazione e l'identità. Il multiculturalismo non è nei suoi piani. Celeberrima la sua uscita sulla pallavolista Paola Egonu, i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Per lui l'italiano ha una storia, un sangue e una cultura ben precisa e chi arriva si deve adeguare al 100%. Trasfusioni di sangue italiano, probabilmente. E allora il pensiero di Vannacci si applica con la precisione di un manuale della Folgore. Quindi lui è per il patriottismo.

0: più puoi sparare. Certo, una buona maggioranza, meno male anche di destra, rimane attonita e basita davanti a posizioni così preoccupanti. E il partitino del generale intanto ogni giorno aumenta di consensi che, per carità, sono ancora bassi, ma da destra e da sinistra andrebbero tenuti molto sotto controllo. Questo è un consiglio che do io da giullare, ignorante di politica, naturalmente. Alla prossima.
1: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
7: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
6: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
7: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
15: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
16: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
17: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio. Il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere, il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della Scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. Terremoto calcistico a Londa. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e alla consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica affin-

0: Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conad?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello.

0: aspettare.
1: Sono le 16:33 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part-time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne

0: 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
11: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, aperti anche martedì 2 giugno con aperitivo e cena. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335 8001624.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Radio Mugello Notizie.
4: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da UNICEF Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con UNICEF per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti, la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. La fiera agricola mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno, negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative e all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini Foglie di Identità, curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli, Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
0: La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufina in alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il quinto posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. Settimo posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi.
9: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
13: E lei che cosa ne pensa?
14: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
13: Conviene. Non vai da Conad?
15: Via, via. Vieni via con me.
16: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
13: Conad.
17: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
16: Radio Mugello.
18: 334 79 88 000.
7: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente. A cura di Cristina Franzoni.
19: La buona musica ha finalmente trovato casa.
20: Sei su Radio Mugello.

perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.

0: Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, aperti anche martedì 2 giugno con aperitivo e cena. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme. Infoline 335-800-1624.
7: Radio Mugello
8: 334-7988-000. Radio Mugello.
9: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che a partire da giovedì 28 maggio e fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale è istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari in via della Tintoria nel tratto compreso dall'intersezione con Viale della Resistenza fino al confine comunale con Scarperia e San Piero. Il comune di Borgo San Lorenzo invita la cittadinanza al rispetto della segnaletica temporanea e alla massima prudenza nella circolazione. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione con sede a Barberino di Mugello ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocali, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Nacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappone, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabucchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4 milioni e mezzo di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. La fiera agricola mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini Foglie di Identità, curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli, Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
7: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
8: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
7: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
8: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità.

0: posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Ma la piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Magica, unica. Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di domenica a Ponte Avicchio una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dai rami di una pianta ad alto fusto in seguito al cedimento di un grosso ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15 in corrispondenza del ponte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta insieme al marito quando è stata investita dai rami precipitati dalla pianta. L'uomo è rimasto illeso all'arrivo dei vigili del fuoco, la ciclista era già assistita dal personale sanitario e intervenuto sul posto. Determinante, secondo quanto riferito, la presenza della spalletta in pietra del ponte che avrebbe attenuato in parte l'impatto e protetto la donna dal peso della vegetazione caduta. Le operazioni sono proseguite con l'intervento dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta ad alto fusto dalla quale si è staccato il grosso ramo, evitando ulteriori rischi per la circolazione per i passanti. Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì nella zona di Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo, dove una donna ha perso l'orientamento durante un'escursione nei boschi a valle del rifugio Valdiccioli. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo è scattato intorno alle 11.30 dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori sono riusciti a mettersi in contatto telefonico con l'escursionista. Attraverso lo smartphone la donna è stata guidata nell'invio della propria posizione geografica, consentendo ai soccorritori di ottenere le coordinate GPS necessarie per organizzare rapidamente le ricerche. La squadra dei vigili del fuoco si è quindi diretta nell'area indicata percorrendo due diversi sentieri che si sviluppano nella zona boschiva. I soccorritori hanno raggiunto l'area del torrente Farfaretta dove hanno individuato la donna in compagnia dei suoi due cani. Fortunatamente le sue condizioni erano buone. Una volta raggiunta, l'escursionista è stata accompagnata dai vigili del fuoco lungo i sentieri che conducono alla località Madonna dei Tre Fiumi dove aveva lasciato parcheggiata la propria automobile prima dell'escursione. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile una apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. Cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto di servizio civile civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del Servizio Civile Regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dal biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19.30 gestita dalla Pro Loco di Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno, saggio finale della Scuola di Musica Agora a partire dalle 15.30. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno, negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative e all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini Foglie di Identità, curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli, Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Pro Loco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Pro Loco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale, che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufina alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il quinto posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. 7° posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova, valida per il trofeo Camangi Under 30 WISP, unisce la competitiva di 12 km alla ludico-motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina, con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico-motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: sono le 19.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un

0: 845-9831.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

Ben trovati a tutti, Cesare Live con voi, con emozioni in musica fino alle ore 22. E ben, abbiamo cominciato anche giugno nel migliore dei modi e quindi c'è stato il moto mondiale, c'è stata una bella confusione qua a Mugello, però noi siamo sempre qua, emozioni in musica anche durante i giorni festivi. E dopo faccio tutti quanti i ringraziamenti, un paio di persone sono già collegate con la nostra trasmissione, le ringrazierò personalmente dopo. Vi lascio 2 minuti di sigla come di consueto e poi andiamo con la scaletta prevista per voi.

Ringrazio voi, ci siamo anche questa settimana con Emozioni in Musica. Intanto, come vi avevo promesso, voglio salutare un paio di persone che sono già collegate, mi hanno già messaggiato su Emozioni in Musica, in particolare Pasquale. Saluto Pasquale, che questa sera è rimasto tra i fedelissimi nonostante il giorno di festa, e il grande Mario che è già all'ascolto. Ciao Mario, ciao Pasquale. E quindi adesso iniziamo con la scaletta che ho preparato per voi. Oggi giornata festiva della Repubblica, quindi 2 giugno, e quindi ci sarà anche qualche canzone in scaletta proprio a tema per la giornata di oggi. Adesso andiamo con un brano degli anni 70. Uno l'avevo presentato la scorsa settimana, era un brano che mi faceva compagnia quando andavo alle scuole superiori nei jukebox a Imola. Questo è l'altro, un altro di Venditti, il titolo è Sara, il pezzo è del 1978 e correva, sì, l'anno 1978 per voi, questa bellissima canzone del grande Antonello Venditti, dedicata a voi che vi siete già collegati. Con affetto, Sara per voi.

E lasciamo andare questa Sara del grande Antonello Venditti, brano del 1978, che parla di questa Sara che aspettava un bambino e che ancora andava a scuola. Bei tempi comunque quelli là. E adesso, come vi ho promesso, intanto ringrazio anche Gigliola. Grazie Gigliola, anche questa settimana ci sei, fedelissima anche te, grazie. E anche Antonella di Monghidoro, Antonella della CA di Monghidoro, grazie per l'ascolto. Quindi andiamo avanti con la canzone patriottica. No, non è patriottica, però è insomma un inno al nostro bel paese, che oggi è la festa della nostra Repubblica, e quindi tutto sommato, anche se malandata la nostra Italia, noi la amiamo tutti. E quindi questo qui è un brano del grande Francesco De Gregorio, grande cantautore italiano, romano, e il titolo è appunto Viva l'Italia. Viva l'Italia, bellissima, vi chiedo solo qualche secondo in più perché devo cambiare piattaforma, e poi sono da voi con Viva l'Italia del grande Francesco De Gregorio.

0: dedicatissima al nostro bel paese in questa festa della Repubblica Italiana.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

E se ne va questa bellissima canzone del grande Francesco De Gregori, Viva l'Italia, dedicata al nostro bel paese in questa giornata appunto di festa. E adesso andiamo con un brano internazionale, invece sempre bella musica, Olivia Newton-John con John Travolta, colonna sonora del film Grease, quindi anche qui torniamo un po' indietro nel tempo. Quindi mi sembra che il film era del 79, se non sbaglio. Quindi questa Summer Nights è bellissimo brano iconico del film, appunto. Già un'altra volta con Olivia Newton-John incidevano questa Summer Night, notte d'estate, per voi da Emozioni Musica su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta, lasciamo sfumare questo Michael Jackson e torniamo in diretta con Emozioni in Musica. Allora andiamo avanti, ne approfitto per salutare alcuni amici di là dal confine, quindi che dovrebbero essere ad ascolto. Saluto Alessandro, saluto Lorenzo e la sua compagna Isotta, e poi saluto Matteo, chissà se Matteo sta ascoltando da quel delle Masere, la sua l'aria buona, Giuseppe, chissà Bargiotti, comunque saluto tutti gli amici. Non me ne voglio scordare neanche uno. E adesso un brano, dato che non voglio che dormiate, perché so che siete stanchi, avete passato un ponte lunghissimo, vi siete stancati, allora se siete arrivati a casa adesso siete assonnati, e io vi voglio tenere invece svegli. Negli anni 90 rullava in tutte le sale da ballo, in tutte le piazze, la travolgente musica di questo gruppo dance disco italiano, si chiamavano gli Eiffel 65, Eiffel 65, che hanno fatto anche insieme al grande Gigi D'Agostino successi che non possono uscire dalla nostra memoria. Uno di questi è I'm Blue, e molti di voi se lo ricorderanno, da badà, e quello era, lo si ballava così, lo si cantava così e lo si saltava al ritmo degli Eiffel 65, per voi dedicatissimo a tutti coloro che in quegli anni c'erano. Eccoli.
1: Yo, listen up, here's the story.
0: Potete ballare anche sul tavolo, sulla sedia, se ne avete voglia.

E questi erano gli Eiffel 65 che tutti noi conosciamo e sicuramente abbiamo ballato, abbiamo saltato nell'ultimo decennio dello scorso millennio. Andiamo avanti, adesso un brano di musica un po' più seria, senza nulla togliere agli Eiffel 65. Qui parliamo di Robin Gibb, vediamo un po' se è lui o se Barry, no? Robin Gibb, che ha fatto questo successo bellissimo dal titolo Juliet nel 1983. Robin Gibb, come sapete, è uno dei fratelli Gibb dei Bee Gees, quindi non è l'ultimo arrivato. Questo brano che vi voglio far ascoltare è veramente molto bello, a mio avviso godetevelo. Questo Juliet, correva l'anno 1983.

E se ne va. Se ne va questa Juliet del grande Robin Gibb. E adesso vi voglio presentare, come vi ho detto la scorsa settimana, presto, spero presto, avremo qui ospiti gli Over 2.5, gruppo di punk rock emiliano bolognese, dove suona anche mio figlio Lorenzo, e quindi che hanno fatto la prima data, la prima uscita ufficiale sabato, non questo, ma il sabato precedente. Io sono andato a sentirli a Ferrara, mi hanno promesso che arriveranno in radio tutti e quindi presto li potremmo sentire, li potremmo anche parlarci, telefonarli, saranno qui in radio. Ovviamente vi avviserò con congruo anticipo, perché hanno dei brani anche loro inediti da presentare. Allora adesso vi voglio appunto presentare, si tratta di punk rock un po' anche, come posso dire, un po' duro, però ecco, voglio dire un po' hardcore per essere precisi, però questo è un brano secondo me molto molto dolce, una bella melodia che hanno composto loro. Allora qui ci sono la chitarra Lorenzo, basso, e poi c'è la batteria, poi c'è il cantante che suona anche la chitarra. Comunque sono quattro, la formazione sono quattro, il titolo è La Seconda Strada. Anche questo vado su una piattaforma diversa, datemi un secondo e cerco di farvi sentire gli Over 2.5, sperando che magari Lorenzo, qualcuno di loro sia all'ascolto, mi farebbe anche piacere, è dedicato a tutti voi, quindi sentite che non è proprio tutto così duro, hardcore metal da sparargli col fucile, ma non è gradevole. Questo è un brano che a mio avviso molto gradevole. Per voi La Seconda Strada, gli Over 2.5.

0: Questa era la seconda strada degli Over 2.5, come avete sentito, un brano che non era troppo aggressivo, quindi questo è un brano, una loro composizione degli Over 2.5, che ripeto, prossimamente saranno qua a Emozioni in Musica. Adesso cedo la linea, un po' di pubblicità alla regia di Radio Mugello per voi. Ci risentiamo fra qualche minuto.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

Ed eccoci di nuovo qua, hanno troncato la regia, molto molto brusca questo brano, ma noi siamo pronti, siamo qua ancora, avete ascoltato gli Over 2.5, grazie Mario che ha anche fatto il complimento, sì sono abbastanza bravini per essere all'inizio, per essere la prima serata e per essere le prime loro composizioni, sono abbastanza bravi. Vediamo se riuscirò presto a radunarli tutto, perché uno arriva quasi da Modena, uno da Ferrara, uno da... Comacchio, insomma, e Lorenzo da Bologna, insomma, sono tutti un po' sparsi, però vediamo di radunarli tutti un martedì sera per averli qua a Radio Mugello. Ovviamente pubblicizzeremo sia sul sito di Radio Mugello sia sui miei profili social, e quindi lo saprete per tempo. Andiamo avanti adesso, dedicato a chi? A Mario, mi viene in mente Mario che ha espresso apprezzamenti per gli Over 2.5, brano degli anni 60, cantato dal Caschetto Biondo, italiano, modenese anche lei, e ha fatto 80 anni che non è tanto, la grande Caterina Caselli. Per voi questo, in particolare per Mario, questo Nessuno mi può giudicare. Vai, anni 60!

E questa era la grande Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, correva appunto l'anno 1966. Bene, andiamo avanti. Questa è una band invece, una band del britannica, delle mie preferite, pop, progressive rock degli anni 70, ha continuato anche negli anni 80, diciamo, leader Roger Hudson, con quegli occhialini quasi alla John Lennon, molti di voi avranno capito già che sto parlando dei grandi Supertramp. E i Supertramp, questo è un brano forse non il più famoso, perché diciamo i più famosi sono dall'album Breakfast in America, The Logical Song, eccetera, eccetera. Questo è di un album più recente, erano già gli anni forse 80, vediamo un po', no, erano ancora la fine degli anni 70, però Give a Little Bit, quindi... dammi un pezzettino, quindi del 1977, i grandi Supertramp per voi. La vocina di Roger Hudson.

E questi erano i grandissimi Supertramp, Give a Little Bit, grandissimo pezzo del 1979. E adesso andiamo avanti con un'artista che è italiana, perché io la apprezzo moltissimo, perché lei è stata una grande artista, ha cantato in inglese musica dance da discoteca in tutti gli anni 90, è piccolina, arriva dalla Spezia. E al momento che ha deciso di mettere su famiglia è stata una persona che ha fatto una scelta di dare precedenza alla famiglia, quindi diciamo ha continuato anche dopo, fra l'altro ha vinto Sanremo credo un 2002-2003 con un brano molto bello e travolgente, sto parlando di Alexia, e mentre nel 1997 ancora lei cantava questi brani degli anni 90 tipici di quell'epoca, spesso erano cantati in inglese, ma vi posso assicurare, io ho sentito Alexia, ho sentito fare dei brani di soul di Aretha Franklin, che con una voce quasi nera, veramente graffiante, molto brava, piccolina ma una grande potenza vocale, un gran sistema, un bel modo di cantare. Vi propongo questo brano, che ovviamente fa parte dei ballabili degli anni 90, lei lo canta in inglese, Number One, il titolo, quindi numero uno, correva l'anno 1997 dalla grande voce di Alexia.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Il Comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da UNICEF Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con UNICEF per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti, la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'Osservatorio Infanzia e Adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari e l'incasso andrà allo Ospedale Meyer di Firenze. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio in collaborazione con il Comune di Palazzuolo organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita il corpo bandistico sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Bene, lasciamo questa Don't Stand So Close to Me, Ernie Police, dalla regia di Radio Mugello, bellissima canzone. Riprendiamo la diretta Emozioni in Musica. Allora, vi ho presentato un gruppo, già lo faccio, l'ho già fatto un paio di volte, un gruppo, una formazione, non è un gruppo propriamente definito, ma è una formazione che ha eseguito dei concerti anche in Italia. Sto parlando di uno dei più grandi batteristi di jazz fusion che abbiamo in America, abbiamo, ormai non è più giovane, ma insomma sto parlando di Dave Weckl. Dave Weckl è uno dei numero uno insieme a Vinnie Colaiuta, insieme a tantissimi batteristi, e col genere per l'occasione in questa formazione di quattro persone, quindi Richard Bona che è il bassista di colore bravissimo, e la composizione che si chiama Te Misia è la sua, del bassista di colore africano. Poi c'è Ciro Manna alla chitarra, che lui deve essere dal nome direi un mangia spaghetti, quindi un italo-americano, e poi ovviamente Dave Weckl alla batteria e Mika Lecocq alle tastiere. Questo è un brano fusion, non è un brano facile, non è jazz ovviamente, è un po' lungo, adesso vediamo se tenerlo fino alla fine o altrimenti lo sfumo prima, però se tolgo il finale qui perdete la qualità, cioè perdete non finite per apprezzare la bravura di questo quartetto musicale. Questo è un concerto live che hanno tenuto in un locale di Bergamo nel 2025. Ovviamente il gruppo è eccezionale, per me è una musica bellissima, certo non è proprio la più semplicissima soprattutto da suonare, da ascoltare a mio avviso è ancora abbastanza digeribile se fate caso ai virtuosismi e alle piccole finezze musicali che c'è in questo Te Misia, dalla formazione quindi di Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna e Mika Lecocq, per voi questo brano di fusion. Cambio piattaforma come al solito.
1: We like to play a song by a guy called Richard Bona, thank you. And this one is called Te Misia, which means in Italian, Te Misia.

Ragazzi, ma scusate se vi ho tenuto un po' a lungo questo brano, ma cioè, se vi troncavo il finale era un peccato. Io non so, io mi sono rimesso veramente a posto le orecchie. Questi sono musicisti, io vi invito ad andare a guardarli perché è semplice trovarli. Dave Weckl, comunque il titolo è Temisia, te scritto in italiano come te, senza la H, te misea. Quindi un live 2025, io vi invito ad andarlo ad ascoltare in un impianto che avete valido e anche a vederlo, perché è una goduria vedere come quattro persone riescono a fare una razza di genere di musica in questo modo, con delle percussioni che sono veramente, a mio avviso, spettacolari. Allora, cambiamo genere e rientriamo nella musica leggera, più leggera italiana. Una delle più iconiche canzoni del grande Claudio Baglioni, è un brano degli anni 90, inizio anni 90, il titolo è Mille giorni di te e di me. È una canzone che questa, diciamo che tira fuori tutte le qualità di questo grande cantautore romano, il suo stile, un gran bel testo e le sue qualità vocali uniche, perché lui comincia... Ci vuole un'estensione vocale per cantare una canzone del genere che solo lui ha. Bisogna cominciare con le note basse, molto, molto subsoniche, e poi si va su con dei tenuti lunghi con la voce che solo lui, solo Claudio Baglioni può permettersi di fare. Bellissima canzone, Mille giorni di me e di, cioè di te e di me. Veramente vi invito ad ascoltarla, ma sicuramente solo quando sentite la musica iniziale ve la ricorderete. Per voi, da Emozioni in Musica, Mille giorni di te e di me.

Che dire, ragazzi, anche questa è tanta roba, brano lungo, più di 5 minuti, però ragazzi, questo tanta roba. Baglioni è tanta roba in tutto, musicalmente, testi e la voce, unica. Bene, passiamo a un altro che questo è inglese, britannico. Sto parlando di Ed Sheeran. Ed Sheeran è uno dei cantanti, degli artisti preferiti da me, perché lui fa tutto, tutto da solo. Produce, incide, gli arrangiamenti, cioè lui fa tutto da solo, suona chitarra, canta, cioè pluristrumentista, è veramente un fenomeno. Capelli rossi tipico del britannico, dell'inglese, ma è di una bravura, e lui per quanto riguarda il pop direi che a livello europeo forse è il re del pop. È già un po' di anni che è sulla breccia questo brano che vi presento, che si intitola Thinking Out Loud, quindi pensare ad alta voce, è del 2014, dalla grande voce di Ed Sheeran, per voi da Emozioni in Musica. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Eccoci qua di nuovo, tornati amici di Emozioni in Musica in diretta con Cesare Live fino alle ore 22. Siamo tornati in diretta, allora vi voglio anche ricordare un paio di cosine, di annunci. Allora, Cesare Live, io sarò a fare la musica il 20 di giugno a Mercatale di Ozzano dell'Emilia, sarò a suonare lì, e il sabato sera per la festa di San Giovanni nella frazione di Mercatale di Ozzano dell'Emilia. Ci sarà la pista di pattinaggio, ovviamente io suonerò lì e si potrà ballare lì. Ci sono gli stand gastronomici con i famosi tortelloni di Ozzano e tutto, la grigliata e tutto quello che c'è. Un menù ricchissimo e si mangia benissimo, e quindi vi invito, se ne avete voglia, a venirmi a trovare. Faremo una serata in ballo insieme. Provo a riprendere la mia attività dopo queste mani che sono state un po' martoriate tra operazioni, tunnel carpali, artrosi del pollice. È la vecchiaia, ragazzi, incombe, però a parte gli scherzi, noi ci pensiamo poi dopo la vecchiaia. Non abbiamo tempo, dobbiamo andare avanti, quindi la fisioterapia mi sono un po' rimesso. Proviamo come va. Quindi, ripeto, 20 giugno, sabato 20 giugno, Mercatale di Ozzano dell'Emilia. E poi, cosa vi ricordo? Vi ricordo che è iniziato il tour di Vasco. Adesso, prima di andare via, questa sera una canzone di Vasco, non ve la toglie nessuno. C'è stata la data zero a Rimini sabato scorso, ho visto un sacco di amici che ci sono andati, ha detto che è stato come al solito strepitoso. Ovviamente il concerto di Vasco è un evento, ho detto, è diventata una macchina da soldi, ci credo, perché fai 2 chilometri di stradellino prima di arrivare alla zona dove Vasco canta, e ci sono tutti i bancarelli di qua e di là, che tu compra un gadget oppure un cappellino, una birra o tutto, è tutto firmato ed è tutto, lo paghi 3 volte quello che è il suo costo. Tutti i soldi che vanno al grande comandante, quindi non ha mai dato in tutti questi anni, dagli anni 70, un segno di cedimento, un calo, sempre sulla breccia. Quindi complimenti veramente al supervissuto Vasco. Adesso andiamo con un brano del grande Edoardo Bennato, era la fine degli anni 70, anche questo è del 1977, Il gatto e la volpe il titolo. Ovviamente è un brano che rievoca, come potrete immaginare, la fiaba di Pinocchio, del gatto e della volpe. E quindi sono i due volponi, ce ne sono tanti in questo paese al giorno d'oggi, di gatti e la volpe che cercano di circoscriverti per cercare di fregarti. Questo però è stato messo in musica dal grande Edoardo Bennato, che io chiamo il Bob Dylan italiano. Per voi, Il gatto e la volpe.

0: Questo era il gatto alla volpe del grande Bennato. Di noi ti puoi fidare. Del gatto alla volpe non ci si può fidare, perché sono uno più furbo dell'altro. Bene, andiamo avanti. Brano di un altro artista italiano. Lui è un cantante, è un musicista, è un artista. Secondo me uno dei gruppi musicalmente più grandi, più forti che abbiamo in Italia. Fanno del rock, fanno della musica un po' demenziale talvolta, di testi, però ragazzi, Elio e le Storie Tese. Elio e le Storie Tese, io ho visto un paio di concerti di Elio, vi posso garantire che uno è stato più bello degli altri, pieno, quindi sold out tutti i concerti, l'ultimo all'Europa Auditorium a Bologna, bellissimo, e le prime file della platea erano tutte di musicisti, ma non, mi ricordo Giovanni Allevi, mi ricordo maestri d'orchestra che andavano a sentire Elio. Vuol dire che forse si è apprezzato anche da loro, sicuramente non è un artista di ultima, ha dei musicisti spettacolari, arrangiatori, Rocco Tanica, Christian Meyer, la batteria, per parlare di questi due, lui stesso, molto molto bravo. Questo qui è un brano che si intitola Spalman ed è un po' demenziale, perché insomma il titolo è un po', lo sentirete, è un po' demenziale, un po' sciocco, però fate caso alla musicalità che ha questo brano e ai pezzi, cioè se uno prova a suonarlo questo ci vuole, bisogna avere due bei contro cazzi, per dirla tutta, perché questo se no non si suona. Grandi musicisti, grande arrangiamento per voi. Spalman, correva l'anno 2003.
1: Fra le maschere che un uomo può indossare ricordiamo l'argilla.
0: Dite che cazzate che dice.
1: Fra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il bronzo. C'è la maschera di ferro.
0: Però appena inizia il ritmo sentite che roba.

che roba, che pezzo è questo qua, ragazzi, un tiro bestiale. Grande pezzo, anche se il testo può essere un po' demenziale, però musicisti di primo ordine. E adesso voglio intanto, Lorenzino mi ha ringraziato del brano degli Over 2.5 che ho messo prima, grazie a te Lorenzo. E adesso un brano di questo gruppo canadese che io non conoscevo, cioè, o meglio, conosco il pezzo ma non sapevo che il gruppo si chiamava così. Allora, The Safety Dance, quindi la danza di sicurezza, la danza sicura, il titolo. E il gruppo Men Without Hats, quindi Uomo Senza Capelli, un gruppo canadese denominato così, insomma, un gruppo di synth pop, quindi Uomo Pelato, Uomo Senza Capelli, The Safety Dance. Però il pezzo è bello, è valido, io l'ho ascoltato e ho pensato di metterlo in scaletta per voi, The Safety Dance. Ve lo ricorderete perché io l'ho ballato tanto questo, ma non mi ricordavo che era di questo gruppo, di questo strano nome.

è questa, la danza della sicurezza, the safety dance, dell'uomo senza capelli, va bene, che poi non è un uomo ma è un gruppo. Ci stiamo avvicinando alle ore 10, allora adesso, come promesso, io vi voglio presentare, fare un brano del grande Vasco. Vasco, perché io ho bisogno di mettere Vasco spesso. Questo è un brano del 1980, dei primi album, in questo caso il titolo dell'album Colpa di Alfredo, scusate per le papere, Animo Fragile, il titolo, molto bella, molto dolce, canzone con un testo molto, molto intenso. Animo Fragile, poi ci avviamo agli ultimi 10 minuti, in compagnia di Emozioni in Musica, per voi questo brano di Vasco Rossi, Animo Fragile. Dolcissimo.

E questa era la dolcissima Anima Fragile, canzone del 1980 dall'album Colpa di Alfredo, del grande Vasco. Bravo Vasco, bene ragazzi, siamo arrivati ormai ai saluti, perché l'ultimo brano sarà la mia sigla, così arriviamo alle 10 e qualche secondo. Allora, io ringrazio tutti voi che siete stati in collegamento, anche nonostante il giorno festivo, quindi io questa sera non ho sentito Michele, comunque ringrazio Gigliola, ringrazio Pasquale, ringrazio Antonella da Monghidoro, ringrazio Lorenzo Isotta, ringrazio Alessandro, ringrazio Matteo e Giuseppe da quel di Madonna dei Fornelli, e poi chi ho dimenticato non lo so, non mi ricordo, ringrazio Mario, grande Mario, grazie Mario, Mario dall'Abruzzo che manda già il messaggio di buonanotte, grazie Mario per il tuo assiduo ascolto. Salvo complicazioni, che vi devo dire ragazzi, noi ci sentiremo la prossima settimana sempre a quest'ora, sempre dalle 20 alle 22, salvo diversi avvisi che comunque i fedelissimi, come sapete, io avviso tutti con messaggio, nel caso non ci fosse in programmazione Emozioni in Musica io vi avviso prima. E quindi ragazzi, godetevi questi primi giorni di giugno, chi può vada in vacanza, chi non può mi dispiace, però cercate di stare bene, cercate di fare più possibile quello che vi piace, perché è il segreto per stare bene. Vi saluto con la sigla appunto di Emozioni in Musica, una calorosa buonanotte a tutti quanti voi. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao da Cesare Biondi, Cesare Live con Emozioni in Musica alle frequenze di Radio Mugello. Buonanotte, ciao.

0: sono le 22.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì nella zona di Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo, dove una donna ha perso l'orientamento durante un'escursione nei boschi a valle del rifugio Valdiccioli. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo è scattato intorno alle 11.30 dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori sono riusciti a mettersi in contatto telefonico con l'escursionista. Attraverso lo smartphone la donna è stata guidata nell'invio della propria posizione geografica, consentendo ai soccorritori di ottenere le coordinate GPS necessarie per organizzare rapidamente le ricerche. La squadra dei vigili del fuoco si è quindi diretta nell'area indicata percorrendo due diversi sentieri che si sviluppano nella zona boschiva. I soccorritori hanno raggiunto l'area del torrente Farfareta, dove hanno individuato la donna in compagnia dei suoi due cani. Fortunatamente le sue condizioni erano buone. Una volta raggiunta, l'escursionista è stata accompagnata dai vigili del fuoco lungo i sentieri che conducono alla località Madonna dei Tre Fiumi, dove aveva lasciato parcheggiata la propria automobile prima dell'escursione. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che a partire da giovedì 28 maggio e fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale è istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari in via della Tintoria, nel tratto compreso dall'intersezione con Viale della Resistenza fino alla confine comunale con Scarperia e San Piero. Il comune di Borgo San Lorenzo invita la cittadinanza al rispetto della segnaletica temporanea e alla massima prudenza nella circolazione. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione con sede a Barberino di Mugello ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocali, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Anacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappone, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabucchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4 milioni e mezzo di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e il Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL ditta installazione e manutenzione impianti elettrici cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro, automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: International Vibes.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: www.radiomugello.it.

0: pubblicità.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:33.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.